0: Can you feel me? Rome, la mano negra, DJ Urba, los Evos, Jedi,
1: The New Force.
0: Farruko, Obi, seguimos comandando la fucking carretera. Alex Gárgola.